0: L'errore più grande è quello di rimanere passivi, oppure ragionando da una mentalità italiana, scrivendo al datore di lavoro di non essere d'accordo, di fare l'impugnazione nei confronti dell'azienda dove lavorano. Un'impugnazione tale non ha nessun effetto.
1: Aprite la cassetta della posta e trovate una lettera di licenziamento. Come reagite? Come dice l'avvocato del lavoro Rodolfo Dolce, superato lo shock, soprattutto se il licenziamento arriva inaspettato, si possono fare tanti errori che vanno dal non agire per nulla e quindi accettare eventualmente un'ingiustizia, fino all'agire d'impulso e contattare il datore di lavoro per vie sbagliate o che non portano a nulla. Invece attenzione, perché i tempi sono strettissimi, bisogna agire. Quali sono i diritti dei lavoratori? A chi rivolgersi in caso di dubbi o problemi? E in quali settori si licenzia di più al momento? Continuiamo oggi a Cosmo Italiano a esplorare il mondo del lavoro in Germania, concentrandoci oggi sul licenziamento. Con voi c'è Francesco Marzano. Chi non ha sentito nella propria cerchia di conoscenti di casi simili, di licenziamenti a sorpresa, oppure anche prevedibili, viste le voci di tagli che girano in molte aziende? Negli ultimi tempi in Germania, in effetti, molte aziende, soprattutto nell'industria, stanno tagliando posti di lavoro. Ne parlo con Giulio Galoppo, questa settimana qui con me in studio. Giulio, qual è la situazione attuale?
2: Beh, c'è preoccupazione sicuramente. Per darti un'idea, nell'intero settore manifatturiero tedesco sono andati persi circa 120.000 posti in un solo anno, su un totale di oltre 5 milioni di persone.
1: Se non sbaglio, il settore più colpito è quello dell'automobile. Giulio, qual è lo stato di salute dell'industria automobilistica tedesca?
2: Allora, secondo i dati dell'Ufficio Federale di Statistica, alla fine di settembre del 2025 c'erano quasi 50.000 lavoratori in meno rispetto all'anno precedente, un calo quindi del 6% circa, il più alto tra le grandi industrie del paese. Abbiamo sentito annunci di tagli al personale da alcuni grandi colossi dell'automobile tedesca, da Ford a Mercedes-Benz, VW, che per esempio ha annunciato di voler tagliare ben 50.000 posti di lavoro entro il 2030. In totale l'industria automobilistica tedesca conta circa 720.000 dipendenti, il livello più basso da 14 anni, e secondo previsioni di esperti l'anno prossimo si potrebbe arrivare addirittura a 650.000.
1: Giulio, ma l'industria automobilistica tedesca è sempre stato uno dei settori più forti della Germania. Lo è ancora nonostante questa crisi?
2: Sì, rimane sicuramente uno dei più forti. È il secondo settore più grande qui in Germania, subito dopo la costruzione di macchinari, che conta circa 930.000 lavoratori. Anche qui si sono però persi posti di lavoro più o meno in linea con la media dell'industria tedesca.
1: E quali ripercussioni ha questa crisi sulla catena produttiva?
2: In effetti a soffrire di più sono i fornitori dell'automotive. Nella produzione di parti e accessori per auto, il numero di occupati è sceso dell'11% in un solo anno. I produttori di automobili e motori hanno perso circa il 3,8% dei posti, mentre chi costruisce carrozzerie e rimorchi è calato del 4%.
1: E invece delle cause a monte di questa crisi ci puoi dire qualcosa?
2: Certo, la transizione verso la mobilità elettrica ha giocato un ruolo importante, così come anche lo sviluppo di veicoli autonomi e la forte concorrenza internazionale, soprattutto dalla Cina. A tutto questo si aggiungono poi investimenti molto costosi, conflitti commerciali e non solo, basti pensare alla politica dei dazi di Trump e alla guerra in Medio Oriente, e poi una domanda europea che è in calo.
1: E voltiamo pagina invece al di là dell'industria dell'auto, qual è lo stato di salute dell'industria tedesca in generale?
2: Allora, il momento è sicuramente complicato anche per altre grandi industrie tedesche. La produzione di metalli è in calo, eppure l'elettronica e la plastica ne risentono. I numeri cambiano da settore a settore, ma la tendenza è la stessa: meno occupati, più incertezza. In poche parole, diversi comparti chiave dell'industria tedesca stanno riducendo il personale, un segnale chiaro di quanto l'economia stia rallentando, anche se proprio pochi giorni fa due importanti istituti economici tedeschi, cioè l'IFO e l'IAB, hanno segnalato un lieve rallentamento nei licenziamenti, ma senza dirsi troppo fiduciosi sul fatto che possa trattarsi già di un'inversione di tendenza.
1: Cosa ci puoi dire invece del settore dell'industria chimica?
2: E anche qui la crisi si fa sentire, non arrivano buone notizie, infatti nemmeno da Leverkusen, per esempio, dove il gigante tedesco Bayer deve fare i conti con nuove perdite. A pesare sui conti sono ancora una volta le cause legate al glifosato, cioè l'erbicida al centro di controversie milionarie negli Stati Uniti. Bayer ha già tagliato 2/3 delle vecchie posizioni dirigenziali e dal 2023 il personale complessivo è sceso di oltre 11.000 unità, parliamo quindi di circa il 12% in meno rispetto a un anno fa. Un ridimensionamento che segna una nuova fase per uno dei gruppi più storici dell'industria tedesca. Annunciati licenziamenti poi anche da parte dell'azienda chimica di Ludwigshafen, BASF.
1: Ma si parla molto ultimamente anche di un'altra casa farmaceutica, la BioNTech. Cosa ci puoi dire?
2: Esatto, Francesco. BioNTech, l'azienda tedesca, ricordiamolo, salita alla ribalta con il vaccino anti-Covid, oggi fa i conti con numeri molto più deboli. Dai circa 10 miliardi di euro di ricavi del 2022 è scesa a circa 930 milioni nel 2023 e nel 2024 ha dovuto affrontare nuove perdite e tagli occupazionali.
1: Ma Giulio, c'è un settore che va invece in direzione contraria rispetto a questo trend di crisi?
2: Ebbene sì, c'è, e si tratta dell'industria alimentare che effettivamente sta andando in controtendenza, mentre molti settori quindi tagliano posti, qui invece gli occupati sono addirittura aumentati di circa 9.000 unità nell'ultimo anno, un aumento quindi di quasi il 2%. Oggi il comparto dà lavoro a più di 500.000 di persone, segno che il mercato del cibo, anche nei momenti difficili, resta solido.
1: Grazie Giulio. Questo dunque è il panorama in Germania, ma a prescindere dal settore in cui lavoriamo, quando può scattare un licenziamento qui in Germania? Ho girato la domanda alla collega Luciana Mella.
3: Ma in Germania il datore di lavoro non può licenziare in modo arbitrario. Tuttavia ci sono alcune situazioni in cui il licenziamento è possibile. Ecco, prima di tutto bisogna sapere che esiste una legge di tutela, la Kündigungsschutzgesetz, che protegge i lavoratori dai licenziamenti ingiustificati. E poi che il licenziamento deve avvenire sempre per iscritto e con una firma. Non bastano quindi una mail o, peggio ancora, un messaggino via WhatsApp sul telefonino. Inoltre devono sempre essere rispettati i tempi di preavviso.
1: E quindi l'esistenza di questa legge significa che tutti i lavoratori sono protetti?
3: Purtroppo non proprio. La protezione infatti scatta solo dopo 6 mesi di lavoro nella stessa azienda e solo se l'azienda ha più di 10 dipendenti. Prima di questi 6 mesi, cioè durante il periodo di prova, che di solito può durare da 3 a 6 mesi, il datore di lavoro ci può licenziare con un semplice preavviso di sole 2 settimane.
1: E quando questa protezione allora non esiste, in quali casi può avvenire comunque un licenziamento?
3: La legge prevede 3 motivi principali. Il primo è un motivo personale. Ad esempio, siamo spesso malati o il periodo di malattia è molto lungo e rende impossibile continuare a lavorare. Il secondo è un motivo legato a comportamenti invece scorretti, come assenze ripetute ingiustificate o, peggio ancora, furti. Il terzo è di natura economica, cioè quando l'azienda deve ristrutturarsi e quindi ridurre il personale o chiudere un reparto.
1: E possiamo essere licenziati perché troppo anziani?
3: No. La discriminazione nell'ambito della tutela contro il licenziamento è regolata dalla legge generale sulla parità di trattamento, per cui secondo questa legge si parla di discriminazione quando i lavoratori vengono trattati in modo sfavorevole per determinati motivi, ad esempio l'età, appunto, ma può essere anche il genere, la religione, origini o l'orientamento sessuale.
1: Luciana, ci sono delle categorie protette di lavoratori che non possono essere licenziate oppure solo in casi estremi?
3: Sì, ad esempio le donne in gravidanza, che sono protette dalla legge sulla tutela della maternità, Mutterschutzgesetz. Questo significa che non possono essere licenziate dall'inizio della gravidanza fino a 4 mesi dopo il parto. E lo stesso vale anche per i genitori che sono in congedo parentale, cioè durante l'Elternzeit. Importante però è che dopo il rientro dall'Elternzeit la protezione speciale finisce e quindi in teoria un licenziamento può avvenire. Vi sono poi le persone con disabilità grave, che godono di una protezione particolare. Anche loro possono essere licenziate, ma solo con il consenso dell'ufficio competente per l'inclusione, l'Integrationsamt, in accordo con l'associazione che rappresenta i disabili. Infine, sono protetti dal licenziamento anche i membri del Betriebsrat, cioè la rappresentanza sindacale in azienda.
1: E Luciana, parliamo dei diversi tipi di licenziamento, perché non tutti sono uguali, giusto?
3: Esatto, il più comune è il licenziamento ordinario, ordentliche Kündigung, cioè con preavviso, ovvero il rapporto di lavoro termina dopo un certo periodo di tempo, e questo periodo può andare da 1 fino a diversi mesi a seconda del contratto, che può essere appunto singolo o collettivo, o degli anni di lavoro. Durante questo periodo si continua a lavorare e a ricevere lo stipendio. Vi è poi il licenziamento per motivi aziendali, cioè quando a causa di urgenti esigenze dell'azienda non è più possibile continuare a impiegare il lavoratore o la lavoratrice. Ecco, in questo caso la scelta di chi licenziare è basata su alcuni criteri che vengono detti sociali. Viene cioè valutata la situazione singola di chi lavora. Per chiarimenti o contestazioni ci possiamo rivolgere al nostro Betriebsrat entro una settimana da quando riceviamo la notifica.
1: E infine c'è il famoso licenziamento in tronco. Di cosa si tratta?
3: In tedesco si chiama fristlose Kündigung, cioè senza preavviso. Questo succede in casi molto gravi, per esempio un furto in azienda oppure comportamenti estremamente scorretti. Ecco, in questo caso il rapporto di lavoro finisce immediatamente.
1: Luciana, cosa succede nelle aziende piccole o in settori come la ristorazione, dove spesso lavorano pochi dipendenti, meno di 10? Cosa succede in questi casi?
3: Ecco, qui è importante sapere che la legge di protezione dal licenziamento, di cui abbiamo appena parlato, purtroppo non si applica. Questo significa che il datore di lavoro ha più libertà di fatto di licenziare. Ad esempio, non deve indicare un motivo dettagliato. È importante però ricordare in ogni caso che devono essere rispettati i tempi di preavviso, che come abbiamo detto dipendono dall'anzianità del servizio e dal tipo di contratto. Molti dipendenti nella ristorazione poi lavorano con mini job o contratti part time. Ecco, dal punto di vista giuridico per loro valgono gli stessi termini di preavviso dei lavoratori a tempo pieno, a meno che naturalmente non sia stato indicato diversamente nel loro contratto o nel contratto collettivo.
1: Un altro termine che spesso si sente in Germania è Aufhebungsvertrag. Di cosa si tratta?
3: È un accordo che viene fatto tra il datore di lavoro e il lavoratore per chiudere il rapporto di lavoro di comune accordo. Quindi non è un licenziamento vero e proprio, e spesso in questi casi si può negoziare un'indennità o altre condizioni con l'azienda. Bisogna però fare attenzione, perché firmare appunto un Aufhebungsvertrag può comportare una sospensione temporanea, magari un paio di mesi, dell'indennità di disoccupazione.
1: Luciana, in ogni caso, non appena riceviamo la lettera di licenziamento, cosa dobbiamo fare?
3: Beh, intanto la prima cosa da fare è contattare subito l'Agenzia del Lavoro, la Agentur für Arbeit, e registrarci come persona in cerca di lavoro, cioè Arbeitssuchend. È importante farlo il prima possibile, quindi appena riceviamo la lettera di licenziamento e comunque non oltre i 3 mesi dalla fine del rapporto di lavoro. Il secondo passo è registrarsi come disoccupati, cioè Arbeitslos. Questo va fatto al più tardi il primo giorno effettivo in cui entriamo in disoccupazione. Questa registrazione è fondamentale perché è uno dei requisiti necessari per poter ricevere l'indennità di disoccupazione, appunto l'Arbeitslosengeld, sempre naturalmente che ne abbiamo diritto.
1: E se vengo licenziato e penso che sia ingiusto, cosa posso fare?
3: Ecco, come dicevamo poco fa, la cosa più importante è muoversi subito. In Germania c'è un termine molto breve per contestare un licenziamento. Bisogna fare ricorso al Tribunale del Lavoro, l'Arbeitsgericht, entro 3 settimane dalla ricezione della lettera. Se poi il giudice ci dà ragione, si può arrivare al reintegro oppure anche ad un risarcimento economico.
1: E quindi il consiglio principale che puoi darci qual è?
3: Intanto, prima di tutto, non firmare mai nulla sotto pressione, soprattutto se si tratta di accordi di uscita. Se poi riceviamo un avviso di licenziamento, facciamoci subito consigliare da un esperto, da sindacato di categoria o anche da un patronato italiano in Germania. Come abbiamo detto, qui i tempi sono molto brevi e reagire rapidamente può davvero fare la differenza.
1: Quindi mantenere la calma, ma agire subito. Grazie Luciana Mella. Ma per entrare ancora più nello specifico, ho contattato Rodolfo Dolce, avvocato del lavoro a Francoforte, che è stato già nostro ospite nella puntata di Cosmo Italiano su contratti di lavoro straordinari e ferie. Parlavamo poco fa del termine di 3 settimane per contestare un licenziamento. Quanto è vincolante questo limite e in generale che probabilità ci sono di vincere un ricorso? L'avvocato Rodolfo Dolce.
0: Le 3 settimane è un termine perentorio, cioè se si perde il termine poi in 99% dei casi non c'è più niente da fare per richiedere la cosiddetta dimissione in termine, cioè per chiedere di essere riammessi dopo le 3 settimane bisogna davvero provare di essere stato praticamente in coma, in ospedale, di non essere stato in grado di incaricare un avvocato o un patronato, una semplice malattia non aiuterebbe. Posso aggiungere che 3 settimane è giusto, però quando si riceve un licenziamento può essere anche nullo e invalido per altri motivi. Per esempio, se non è stato firmato in originale dalla persona giusta, dal titolare o dall'amministratore della società. In questo caso si deve respingere subito il licenziamento e neanche aspettare 3 settimane. Ci consiglierei di portare il licenziamento subito, quando si riceve il licenziamento, subito da una persona esperta, che può essere un avvocato o un funzionario di un patronato.
1: Ecco, già che ha citato il caso della malattia, quando si può essere licenziati durante la malattia?
0: C'è un'idea sbagliata che molti italiani hanno che vengono a lavorare per la prima volta in Germania, che il licenziamento in malattia non è lecito, e questo è una gran differenza tra il diritto di lavoro tedesco e quello italiano. Un datore di lavoro può licenziare un dipendente anche se questo è malato, non fa nessuna differenza.
1: E quali sono gli errori tipici che nella sua esperienza commettono i lavoratori appena ricevono una lettera di licenziamento?
0: Cioè, l'errore più grande è quello di rimanere passivi, oppure, ragionando da una mentalità italiana, scrivendo al datore di lavoro di non essere d'accordo, di fare l'impugnazione nei confronti dell'azienda dove lavorano. Un'impugnazione tale non ha nessun effetto. Bisogna andare subito, entro 3 settimane, al tribunale e impugnare il licenziamento. Io ovviamente consiglio di andare da un avvocato oppure da un patronato. Si può al massimo, se non si vuole per un motivo o l'altro incaricare un avvocato o altro, si può anche recarsi direttamente al Tribunale del Lavoro, dove c'è un ufficio appunto per aiutare i privati, che si chiama Rechtsantragsstelle, cioè luogo dove si possono fare i ricorsi, Rechtsantragsstelle, e lì aiutano anche tutti i lavoratori che si presentano. Sempre utile farsi accompagnare da una persona che parla bene il tedesco e possa fungere da interprete se appunto non si ha la padronanza della lingua.
1: Abbiamo parlato un attimo fa del caso delle aziende piccole, ad esempio nella ristorazione, dove la legge di protezione dal licenziamento non si applica. Cosa possono fare i lavoratori in questo caso per tutelarsi da licenziamenti inaspettati?
0: La risposta purtroppo è veramente semplice: in passi non possono fare niente, cioè possono solo ovviamente chiedere il rispetto del preavviso che è dato dalla legge, può essere secondo l'anzianità un mese alla fine del mese o due mesi alla fine del mese, oppure il contratto prevede un preavviso più lungo, cioè il preavviso va sempre rispettato. Un licenziamento, un'azienda piccola, nullo, c'è solo in questi casi estremi dove viola il tedesco, dice guten Sitten, cioè buon costume, se per esempio ho un licenziamento discriminatorio, cioè se il datore di lavoro scrive nella lettera di licenziamento ti licenzio perché sei troppo anziano per fare queste cose, o sei troppo giovane, o sei di una nazionalità che non mi piace, cosa rarissima perché oramai i datori di lavoro sanno che la miglior cosa da fare è non motivare il licenziamento, però se lo fanno in teoria si può chiedere, può andare anche in questi casi al tribunale e chiedere la nullità del licenziamento.
1: E veniamo al caso dei genitori che vanno in congedo parentale, Elternzeit. La legge li protegge, non possono essere licenziati in questo periodo,
0: ma spesso accade
1: che al rientro vengono licenziati oppure venga cambiata la loro mansione. Si può fare qualcosa per evitarlo? Quali sono i doveri dei datori di lavoro?
0: Quando finisce la tutela specifica? Parlavamo poco fa di piccole aziende, ovviamente se una piccola azienda, una persona gode di una protezione speciale, per esempio una donna in gravidanza o una persona con un handicap, lì ovviamente non è facile, cioè non è possibile licenziare senza un'autorizzazione speciale che deve dare un ufficio pubblico, cioè queste categorie protette vanno trattate anche in modo speciale. Principalmente, per ritornare alla domanda, per una persona che non ha più questa protezione speciale, che ritorna al lavoro, può, basandosi sulla legge, andare al tribunale e chiedere appunto l'invalidità del licenziamento, perché in Germania il licenziamento deve essere motivato poi, dopo che è stato impugnato, non prima, per comportamento del dipendente oppure per motivi oggettivi se il suo posto di lavoro non c'è più. Il licenziamento per comportamento presuppone prima una procedura disciplinare, tra l'altro come c'è anche in Italia. In Germania bisogna sempre avere un richiamo, un Abmahnung, cioè se una persona non ha avuto questa Abmahnung non può essere licenziata per comportamento. Per motivi aziendali, e questa è un po' la sua domanda, il datore di lavoro deve provare che quel posto di lavoro non esiste più perché è stata ristrutturata l'azienda, ci hanno fatto una nuova organizzazione, eccetera, che non è facile. Tutto l'onere della prova incombe sul datore di lavoro. Dunque anche una persona che ritorna dalla Elternzeit non deve semplicemente accettare il licenziamento, ma può impugnarlo.
1: Un'ultima domanda in chiusura: se dovesse dare un unico consiglio chiave a chi lavora in Germania per proteggersi da un licenziamento, quale sarebbe?
0: Allora, intanto cercare di, fra virgolette, sopravvivere i primi 6 mesi, perché solo dopo i 6 mesi scatta la tutela del licenziamento. E poi, se possibile, se ha la scelta tra una piccola azienda con meno di 10 dipendenti a tempo pieno e un'azienda, diciamo, più grande, scegliere sempre l'azienda più grande, perché solo lì si è protetti.
1: I consigli dell'avvocato Rodolfo Dolce per tutelarci da licenziamenti imprevisti e per far valere i nostri diritti di lavoratori quando la legge tedesca lo prevede. Con questo siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Sia questa che l'altra a cui accennavo, dal titolo Lavorare in Germania, il contratto, gli straordinari e le ferie, le trovate con tantissimi altri podcast della radio pubblica tedesca sulla piattaforma ARD Sounds e sulle altre maggiori piattaforme audio. Cosmo Italiano, il podcast in lingua italiana che vi spiega la Germania, torna domani con un nuovo tema. Un saluto da Francesco Marzano.
4: Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vede Air.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.